Sobe sangye, jimbo che doge jebola cha, zalo chumdane di shin shabata chumba yanda par sobe sangye, kundu sangbola cha, zalo chumdane di shin shabata chumba yanda par sobe sangye, nambar nangze la cha, chumdane di shin shabata chumba yanda par sobe sangye, jengye ubale di doge jebola cha, tinam la cha zane.